notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nel

venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta ne.

Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, è tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore, ho scelto te. Perciò bambino, se tu sei qui per me stasera,

portami domani, tra la la la la, tra la la le, gli disse, portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

0: cosmosradio.gr.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.